ja kige saia, in taka du dria kunule maina. Gente deligan face de mandila, uai che du lua su preferisci la.